0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re dei cieli, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Cristo.
0: Preghiamo. Mostra la tua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

uno dei miracoli più importanti nel Vangelo, tanto è vero che il Vangelo lo ripete 6 volte e anche nella liturgia della Messa lo leggiamo più volte durante l'anno. Sembra importante perché dimostra, possiamo pensare, la potenza di Gesù. Gesù che fa un miracolo così grande, sfamare 5.000 persone con 5 pani, dimostra di avere una potenza superiore alle nostre capacità umane, dimostra di essere Dio. Però nel Vangelo Gesù fa i miracoli non per dimostrare che Lui è Dio, fa i miracoli per insegnare a noi come risolvere i problemi gravi che abbiamo vivendo da figli di Dio, come Lui è figlio di Dio. Gesù è venuto come maestro, non come mago che fa miracoli, come maestro che ci insegna a vivere nel regno di Dio. E che cosa ci insegna con questo miracolo? Ci insegna come risolvere il problema della fame dei popoli, la fame di una folla immensa come ce l'ha lui lì davanti. Non dobbiamo immaginare che Gesù fa il miracolo perché improvvisamente con 5 pani crea un mucchio di pani immenso che basta per 5.000 persone e neanche che riempie tante ceste di pane. Che cosa può essere successo? Perché nel miracolo, noi lo chiamiamo il miracolo della moltiplicazione dei pani, ma nel Vangelo non c'è mai questo termine, moltiplicare, moltiplicazione. C'è sempre e soltanto il verbo spezzare e il verbo dare. Gesù prende un pane, lo spezza, lo dà a un apostolo, gli dice spezzalo anche tu e dallo a chi ti è vicino. E qui succede la cosa meravigliosa, che il pezzo di pane spezzato nelle mani di chi lo dà e di chi lo riceve diventa subito un pane intero. Poi chi lo riceve lo spezza per darne un pezzo a chi gli è vicino, e proprio nel momento in cui il pezzo di pane passa da una mano all'altra, i 2 pezzi diventano pani interi. Così si arriva alla fine. Tutti ricevono il pane perché tutti quelli che hanno ricevuto hanno spezzato e hanno dato. Quindi il miracolo avviene quasi di nascosto. È una cosa che avviene passando di mano in mano. Non c'è niente di spettacolare. Gesù ci insegna che se vogliamo risolvere il problema della fame nel mondo, dobbiamo fare quello che ha fatto Lui. Prendere ciò che hai, spezzarlo e darlo. Non tenerlo per te, non dire è mio, la metà di quello che hai è degli altri, è di chi ne ha bisogno e di chi non ce l'ha. Solo se noi spezziamo e diamo, risolviamo i problemi, stiamo bene noi e facciamo star bene tutti. Certo, che cosa possiamo fare noi davanti al problema della fame nel mondo? La fame che c'è tra gli abitanti di Gaza, come cosa possiamo fare? Abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Cos'è questo per tanta gente? Dice l'Apostolo nel Vangelo di Giovanni a Gesù, quando il ragazzo
porta i 5 pani e i 2 pesci. Cos'è questo per tanta gente? Quello che posso fare io, come fa a risolvere il problema? È poco, ma con la grazia di Dio e soprattutto con la collaborazione dei 5.000 che sono con te, si può risolvere. Papa Francesco, col suo linguaggio immediato e chiaro, risponde a una domanda di una bambina che gli chiede: perché tanta gente povera non ha da mangiare? Può Dio dare alla povera gente da mangiare come ha sfamato le 5.000 persone? E il Papa risponde: certo, può farlo, anzi, continua a farlo. Gesù ha dato il pane ai discepoli perché li distribuissero a tutti, alla gente. Se i discepoli di Gesù non lo avessero distribuito, la gente sarebbe rimasta affamata. Vedi, il pane c'è e c'è per tutti. Il vero problema è che chi lo ha non lo condivide con gli altri, non lo distribuisce. Il problema non è Gesù, ma la gente cattiva ed egoista che lo vuole tenere tutto per sé e non vuole condividerlo. Dobbiamo imparare a condividere le ricchezze che abbiamo, il cibo che abbiamo, così ce ne sarà per tutti e tutti saranno contenti.

0: Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, il Signore Gesù continua a donarci il suo pane di vita. Rivolgiamoci a Lui con fiducia e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi, preghiamo. Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame, preghiamo. Per tutti noi, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo spezzato per essere il nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli, preghiamo.
0: Ti preghiamo, o Padre, che il Tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il Tuo Regno e la Sua giustizia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 220.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio per gloria del suo nome e per custodire di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto.

0: tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
1: sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il Tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua protezione, Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Siamo salve, o dolce Vergine.

canto numero 118.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Mostra la Tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il Tuo popolo, che Ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della Tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazia il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul fare della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

un grande miracolo, con 5 pani e 2 pesci, sfamare 5.000 persone non è una cosa da tutti, anzi non è una cosa umana. E siccome questo miracolo è raccontato nel Vangelo ben 6 volte, vuol dire appunto l'importanza di questo miracolo. E noi possiamo pensare che questa è la dimostrazione che Gesù è Dio, non è un uomo semplice, perché un uomo non sarebbe capace di fare quello che ha fatto Gesù in quel giorno. Ma Gesù non fa mai i miracoli per esaltare la sua potenza, per dire guardate che qui c'è uno che non è solo uomo, c'è uno che è Dio, uno che ha dentro la potenza di Dio, la vita di Dio. Gesù fa i miracoli come maestro, è venuto a insegnarci a vivere da figli di Dio e quindi ci insegna ad affrontare i problemi della nostra vita in modo da riuscire a risolverli se seguiamo il suo insegnamento, se seguiamo il suo spirito d'amore che lui ci dona. In questo caso il problema è quello di sfamare una folla immensa che ha fame e non ha niente da mangiare. Come si fa? Ecco, non dobbiamo pensare che il miracolo consiste, per usare un po' di fantasia, nel fatto che Gesù prende i 5 pani, li spezza, benedice e si crea improvvisamente un mucchio di pani che può sfamare tutte 5.000. Il miracolo avviene quasi di nascosto, come se nessuno si accorgesse. Gesù prende i pani, un pane, lo spezza, lo dà a un apostolo vicino e gli dice adesso spezzalo anche tu e danne una parte a chi ti è vicino. Ecco, il miracolo avviene in quel momento, quando un pane spezzato passa da una mano all'altra. Allora succede il miracolo perché quel pezzo di pane diventa un pane intero, nelle mani di chi lo dà e nelle mani di chi lo riceve. E la stessa cosa avviene per tutti. Tutti quelli che ricevono un pane, lo spezzano, ne danno metà a chi sta vicino e nel passaggio da una mano all'altra il pane spezzato diventa un pane intero. Per cui chi ha dato il pane lo può mangiare un pane intero e chi riceve il pane poi ha lì un pane da spezzare e da dare. Quindi il miracolo avviene in questo passaggio. Il pane aumenta di mano in mano, senza quasi che nessuno se ne accorga. Non è un miracolo grandioso, spettacolare. Gesù ci insegna a risolvere il problema della fame con questo sistema. Noi lo chiamiamo il miracolo della moltiplicazione dei pani, i pani che si moltiplicano. Ma nel Vangelo, in tutti i racconti in cui si riferisce questo miracolo, non c'è mai la parola moltiplicare o moltiplicazione. C'è solo la parola spezzare e dare. Gesù ci insegna che le cose si moltiplicano quando noi siamo capaci di spezzare ciò che abbiamo in mano, di non tenercelo tutto per noi, di dividerlo, di dare qualcosa di ciò che abbiamo anche a quelli che sono vicino a noi e che non ce l'hanno. Se noi mettiamo in pratica questi 2 verbi, lo spezzare e il dare,
riusciamo a fare anche i miracoli. Il problema della fame nel mondo, quanta gente muore di fame. Non è il pane che manca. Dio ci ha dato una natura che può dare pane a tutti gli abitanti del mondo. Il problema è che gli uomini, troppi uomini, invece di spezzare il pane che hanno, lo tengono tutto per sé. Invece di spezzare le ricchezze che hanno, le tengono tutte per sé. E non le spezzano, non le danno, non condividono. Ecco allora perché c'è ancora tanta gente che muore di fame. Non è colpa di Dio, responsabilità di Dio. È colpa dell'uomo che non fa quello che lui ci ha insegnato, spezzare e dare.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù continua a donarci il suo pane di vita. Rivolgiamoci a Lui con fiducia e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa. Sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la defunta Moino Antonietta, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso l'accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre, che il Tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il Tuo regno e la Sua giustizia, per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Canto numero 146.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te Signore Padre Santo. Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo, veramente benedetto sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo, accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Canto numero 161.